0: Radio San Luchino.
1: Ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andata a finire, eh?

0: cuore.
1: E pensa?
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Hai la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Con Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Radio San Luchino, accompagna la tua notte.

0: E un sans vreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Radio San Lucchino.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
3: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Barone, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 604.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 01 0303, o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Hai o la testa? Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Buonanotte con Radio San Luchino.

0: E un son sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Luchino,

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi si è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. E siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 7 maggio 2026 è il 127esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio di Nicomedia e Santa Virginia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 maggio del 1664 Luigi XIV, 64esimo re di Francia, inaugura la Reggia di Versailles. Nel 1824 viene eseguita per la prima volta alla Porta di Carinzia, a Vienna, la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, la quintessenza della musica universale e il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. Nel 1946 viene fondata a Tokyo quella che poi diventerà la Sony. Nel 1998 Apple Computer presenta l'iMac, il primo computer dedicato al grande pubblico che ha fra i suoi obiettivi primari l'estetica. Nello stesso giorno la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler-Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 maggio del 1978 la Juventus conclude il campionato di Serie A da prima in classifica a 44 punti, seguita dal neopromosso Vicenza a 39. I bianconeri vincono così per il secondo anno consecutivo lo scudetto, il 18esimo della loro storia. I veneti si qualificano per la Coppa UEFA, conquistando per la prima volta l'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 maggio del 1966 Gianni Morandi è primo in classifica con la Fisarmonica. Nel 1974 Claudio Baglioni incide il singolo E tu. E nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Evita Perón, nata allo Stoldos il 7 maggio 1919 e scomparsa a Buenos Aires il 26 luglio 1952. È stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato a Roma il 7 maggio 1922 e scomparso a Milano il 15 aprile 2010, considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Compie oggi 69 anni la conduttrice televisiva italiana Barbara D'Urso. Spegne 39 candeline Chiara Ferragni, nata come fashion blogger, è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice e designer di successo. E il proverbio del giorno è: zotici e villani discutono con le mani.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, Nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia, nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione, le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario, le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno, nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario, nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 14 17 133 347 14 17 133.

0: Bentrovati, buon giovedì 7 maggio con il GR delle buone notizie. C'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social e la novità è che non è una pizza italiana ma addirittura giapponese. Si chiama Tokyo Style, amatissima in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza di grande successo sono due chef giapponesi, oggi numero 10 nella classifica dei Best Pizza Chef. L'Italia però c'entra e come, uno dei due ha vissuto tanti anni a Napoli proprio per apprendere tutti i segreti della pizza napoletana. Poi è tornato a Tokyo per lanciare la sua pizza. C'è anche un nuovo trend che spopola e che, cosa affatto scontata, non ha effetti collaterali ma solo benefici, è leggere insieme ad alta voce a tutte le età. Scuole, università, biblioteche, ma anche RSA e centri diurni stanno riscoprendo un rito antico quanto l'uomo, sedersi e ascoltare insieme una storia. Una vera palestra per il cervello e per le relazioni. I benefici si estendono a ogni età, ma il valore più profondo è sociale. Leggere e parlare crea connessioni, stimola il dialogo e costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. Sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Contattato il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Dopo le indiscrezioni, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio. La data da cerchiare sul calendario è il 10 luglio. Si tratta di un disco di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, vincitore del Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Il nuovo album è anticipato dal singolo In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Sono le 7 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Oggi Marco Rubio sbarca a Roma, il segretario di Stato americano arriva in Italia per una missione diplomatica. In agenda gli incontri con Papa Leone XIV nella giornata di oggi e con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani. La prima tappa è il Vaticano per il meeting con il Pontefice, attaccato ripetutamente dal Presidente Donald Trump. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce intanto Prevost.
5: Secondo i media USA è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria su arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza USA sono inaccettabili secondo il regime islamico.
6: Conflitto Mosca Kiev, un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito stanotte 13 persone, tra cui un bambino. Lo ha dichiarato il governatore regionale Bogomaz. Il raid è avvenuto prima del cessato il fuoco unilaterale dichiarato dalla Russia con l'Ucraina tra l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni di Mosca per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina aveva proposto un proprio cessato il fuoco per il 6 maggio, che la Russia ha ignorato.
5: Il delitto di Garlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
6: Cinema, alla 71esima edizione dei David di Donatello, sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, Davide Giovani e miglior trucco. Quattro premi a Primavera di Micheletto. Tre alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il Davide per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo Davide per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura.
5: Il calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1 premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta Budapest il prossimo 30 maggio.
6: È tutto, a più tardi.
0: Per l'informazione l'appuntamento rimane sempre intorno alle ore 9. Siamo qua, è 8 e quasi 3 minuti primi. Buongiorno e bentrovati qui da Radio San Luchino. Devo accontentare subito l'amico Fernando che poi deve entrare in ufficio. Fernando, buon giovedì.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8, Magnetic Dance Music. Sabato 9, One Take Band. Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10, spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa. E alle 21, esibizione della scuola di ballo, ritmo danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
1: Radio San Lucchino.
2: Hai ragione Palmina, questo è un sempre vero.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Radio San Luchino.
2: Ma buongiorno Angelo, buongiorno Armando, buongiorno.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Ma ho detto bene?
2: Hai detto benissimo. Ma buongiorno. Sei meraviglioso. Non so se cosa mi chiami a fare.
1: Esatto, cosa ti chiamo a fare?
2: Non lo so. Perché
1: voglio così, voglio farti un po' arrabbiare. Beh, ormai senti, mo.
2: Ma questo ormai l'ho capito, neanche fossimo marito e moglie mi
1: dopo, no, beh, ci mancherebbe. Non saremmo, senti, non saremmo andati d'accordo per 27 anni.
2: Sono d'accordo con te, però è bello.
1: Molto, così, molto, molto. È il nostro appuntamento del giovedì. Buongiorno, Raffaello. Allora, buongiorno, cosa ci racconti?
2: Cosa ti racconto? Che sono qui ad aspettare le chiamate delle nostre amiche che si hanno bisogno, stanno finendo il gel. O magari fino ad oggi non hanno avuto bisogno, non hanno avuto la necessità, ma adesso col passare degli anni tu sai che incominciano gli acciacchi, i primi dolori, le articolazioni, il polso, il gomito, la spalla. Non parliamo delle gambe, quando andiamo a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, abbiamo quel calore, quello spasimo, quel nervoso nelle gambe da non riuscire a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora il gel cosa fa? Toglie quel calore, toglie quel nervoso, toglie quel prurito pazzesco, e lì basta solo applicare bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto che non serve e dopo due minuti sentite il benessere, il sollievo, l'immediatezza di tutto questo. Tutto questo, come dice la nostra Bruna, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro è il prezzo a casa vostra senza spese aggiuntive, chiamandolo 035 83 17 91. Lo ripeti tu, Bruna?
1: Ma certamente, 035 83 17 91, un numero poi che c'è anche dietro al flacone del gel.
2: Giustissimo, per chi è nostra cliente sa che dietro c'è il numero di telefono per gli ordini.
1: Sì, esatto. Comunque possono anche chiamare qui come fanno di frequente, non c'è problema.
2: O come chiamano lui per il numero di telefono di Radio Salute.
1: Ecco, siamo a posto, buonanotte.
2: È normale, va bene.
1: Sì, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Meglio che ci siano dei punti di riferimento, molto meglio.
2: E allora mi raccomando, se avete bisogno, se non volete provarlo, se è la prima volta e veramente volete togliere quel calore, quella pesantezza, quella stanchezza, forse è arrivato il momento di chiamare Bergamo anche in questo momento, 035 83 17 91.
1: Lo possono trovare anche qui, è dal lunedì al venerdì orario ufficio, ovviamente se non c'è una festa fra settimana, dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno qui in via delle Tofane 49, quando l'ufficio è aperto.
2: Grazie Bruno,
1: un abbraccio, a giovedì caro. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
5: Radio San Luchino, buon ascolto.
3: Caro Davide, sono perfettamente d'accordo e la vita è fatta a scale. Ti abbraccio. Volevo ringraziare anche Loredana, l'amica Luciana, buona giornata bimbe.

quante belle canzoni qui a Radio San Luchino. Ci salutiamo qui la mattinata. Per il momento il primo appuntamento di questa mattinata è finito. Vi lascio con Mauro Malaguti, ritorniamo insieme intorno alle ore 10:30. Grazie, buona mattinata, a dopo. E andiamo alla grandissima. Queen Maria Disco, Roberto Scaglioni, a dopo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro. Nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli. In ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro. Le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone. In amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia. Nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione. Le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario. Le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno. Nel lavoro il vostro impegno sarà premiato. Potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci. Le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338-1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
5: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11:15 nel cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per udienza fissata alle 11:30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la premier Giorgia Meloni.
6: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
5: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
6: Ora a Roma, armati di uno spallagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo 10.000 persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello Cavallo e una copia del Mein Kampf.
5: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis, gli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jean Jean.
6: È tutto, a più tardi.

0: compagnia.
1: La buona compagnia di Mauro Malaguti, che oggi è con voi fino alle 10, come ogni mattina, come quasi tutte le mattine, perché ieri non c'ero, il lunedì non c'ero, prossima settimana mancherò anche la prossima settimana un paio di mattine, insomma un po' alla volta riprendiamo. Comunque sia, buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo, puntata di giovedì 7 maggio 2026, giornata serena, sta tornando la temperatura piacevole e sì, siamo tornati in motorino, anche questa è una bella cosa. Insomma, la stagione trainante per vivere momenti più piacevoli, più interessanti, più coinvolgenti. E a proposito di stagione trainante, c'è una canzone di Dua Lipa che si chiama Training Season.

0: Season, Dua Lipa per aprire la nostra mattinata del 7 maggio qui a Mappamondo su Radio San Luchino. L'avvocato ci sarà domani mattina sempre dalle 9 alle 10. Domani mattina però parleremo anche di pizza. Domani mattina parleremo di pizza e di mortadella insieme all'avvocato D'Arezzo. Uno dice: cosa c'entra? Beh, fa parte dell'attualità. Domattina vi spieghiamo perché. Intanto seguiamo le informazioni sul traffico.
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce verde Italia.
3: Buongiorno. Circolazione in progressivo aumento in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano Brescia, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda andando in direzione Milano. File poi sul percorso urbano della 4 tra la barriera di Milano Est,

0: Presso San Giovanni andando in direzione Torino. Sulla diramazione Roma Nord è segnalato un mezzo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso l'Autosole. Inclondamenti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra Tor Cervara e la tangenziale est di Roma. Traffico in coda anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. Code poi sulla diramazione Roma Sud in entrata al raccordo. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
6: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
7: Radio San Luchino. Piace perché piace.
8: Dai, diamo ritmo alla mattinata, perché questa mattina c'è necessità di ritmare, altrimenti rischiamo di cascare nella solitudine, nella troppa tranquillità, nel sonno delle 9:15. Presente quelli che si alzano alle 7, fanno colazione e poi tornano a letto.

Funky Town, Lips Incorporation, anni 70. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Riprendiamo la storia delle notizie, che mi divertiva tanto. Mi divertiva più che altro il fatto che raccontavi le notizie, poi mi viene anche da dire la mia, e a volte dovrei stare zitto, però cioè, non ce la faccio sempre a stare zitto. C'è una notizia, per esempio, che mi piace leggere. Ieri sera, non so se anche voi avete visto la finale dei David di Donatello, bella serata, grande classe, bravo Flavio Insinna che ha tenuto il pallino veloce senza far addormentare il pubblico. Ci sono state 14 candidature per Sorrentino, segno che è uno dei migliori personaggi del cinema italiano. Ha trionfato La città di pianura, miglior film. Nella mattinata precedente il presidente Mattarella ha ricevuto gli attori, gli artisti, e ha consigliato loro di avere audacia. Sì, tanti registi, tanti attori ci mettono della spinta per denunciare anche dell'attualità. Però c'è un problema, presidente, che fino a quando il cinema non viene sovvenzionato, non viene aiutato con i fondi statali come dovrebbe essere e come è stato una volta, qui si fa molta fatica ad andare avanti. Poi c'è un altro problema: abbiamo poca partecipazione nelle sale cinematografiche. L'espansione dei canali televisivi tematici sui film, sia su abbonamento che in chiaro, stanno davvero creando dei problemi di partecipazione, perché quanta gente fa l'abbonamento a un canale tematico e se ne sta in casa la sera a guardare un film anziché andare al cinema? Vabbè, forse costa meno e ci sta, e forse anche i cinema dovrebbero avere un aiuto economico nel fatto di riuscire a gestire le economie. Però sì, la magia del cinema pian piano si sta perdendo ed è davvero un grande peccato. Una canzone, lei è Gaia con

Gaia, personaggio che prometteva di più, secondo me, quando è uscita da amici dei cugini della De Filippi, prometteva meglio. Poi non lo so, secondo me anche questa canzone dell'anno scorso non mi ha convinto troppo, ma l'ho voluta riascoltare e ce l'abbiamo ce la siamo messa in onda. Allora, altre notizie. Oh, noi non parliamo mai volutamente del caso Garlasco. Perché? Perché ormai non se ne può più. Mi sembra possibile che dopo 20 anni saltino fuori cose nuove, saltano fuori delle indagini che portano degli audio. Ma dov'era 20 anni fa tutta sta roba? Cioè, ho paura che, poi permettetemi, forse sono un po' troppo cattivo, però ho paura che tutta questa sia una scena dove ci ha rimesso una persona la vita, una ragazza incolpevole, e che ci sia costruito attorno un insieme di cose che faccia mercato per la stampa e per le televisioni. Mi pare possibile che ci sono contemporaneamente 3 canali che parlano di questo caso, contemporaneamente, con gli ospiti che mezz'ora sono su un canale, mezz'ora dopo li vedi sull'altro. Non se ne può più. Ma veramente, cioè, io quando vedo queste cose giro subito il canale, perché mi viene il nervoso. Lasciamo fare le indagini a chi le deve fare, e soprattutto non diventiamo investigatori anche noi, perché a ognuno il suo mestiere, al contadino la vanga.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Buongiorno a te.
5: Radio San Lucchino.
6: Bentornati, bentornati nella nostra mattinata che prosegue con dei pacchi. Arrivano dei pacchi. Che è il gioco di Don Martino questo? È arrivato un pacco. No! Incredibile!

0: Allora, parliamo di tempo. Già l'altro giorno vi dicevo che non facciamo più le previsioni del tempo alle 9 perché mi devo ancora ristrutturare, quindi. Però insomma guardavo questa mattina, insomma sembra che questa nuova fase instabile si affacci sull'Italia con piogge diffuse, venti sostenuti e il rischio di fenomeni intensi soprattutto al centro-nord, in particolare in Lombardia e in Toscana. Però per quello che riguarda il maltempo, insomma ci sono delle situazioni abbastanza problematiche. Leggevo non so dove che addirittura i pulmini che portano i bambini a scuola, gli scuolabus, sono rimasti impantanati nel fango, nel comasco, ecco, mi stanno passando le immagini, un pulmino è rimasto piantato nel fango. Allora, cioè, dispiace tutto quanto, certo, si risolve, però penso anche, quando è successo a noi che abbiamo avuto gli acquazzoni, gli allagamenti, i nostri sindaci hanno scelto di tenere chiuse le scuole, con il disappunto delle famiglie, dove mettiamo i bambini. Però è un rischio farli viaggiare in situazioni di questo livello, quindi se un sindaco sceglie di tenere chiuse le scuole ha delle buone ragioni, e non contrastiamoli e critichiamoli sempre, perché in una situazione come questa la scuola chiusa avrebbe evitato danni al pulmino e la paura ai bambini.
1: Radio San Luchino.

Bellissima questa poesia di Renato Zero, Se ti innamorerai. Sono le 9:38, questa è sempre Radio San Luchino. Dunque, un'altra notizia interessante che riguarda i diritti televisivi. L'Agicom, l'agenzia di controllo della comunicazione, ha deciso che Olimpiadi, partite della nazionale, Sanremo, Teatro La Scala e Fenice dovranno essere sempre trasmesse in chiaro, mai sulle reti a pagamento, oppure garantita comunque la diretta sulle reti nazionali. Tanto sport, compreso il tennis, manifestazioni culturali e musicali degne di nota. Questo è l'elenco degli eventi per tutti e credo che sia una cosa giusta, perché insomma è giusto che noi ci vediamo la partita senza dover pagare gli scazon che sono misto tra Sky e Dazon e vedercela direttamente sulla Rai, visto e considerato che paghiamo l'abbonamento. È giusto, no? Giustissimo. 9:39 con Westlife, ci ascoltiamo ora Alone Together.

0: S, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Andiamo?
1: Stai ascoltando Radio San Luchino.
0: Parliamo di tennis? No, non ne parliamo, ne parlano tutti, perché effettivamente quest'anno il tennis italiano ha avuto una ripresa di attenzione notevole. Il movimento Sinner ha davvero creato tanto. Certo che però mi dispiace dover sottolineare che si segue uno sport, un'attività, quando c'è un vincitore. Se non c'è, tutti a criticare. No, non va bene. Diamo carica al tennis e a tutti gli sport come deve essere. Stamattina ho la lingua un po' pepata, eh. Sono un cattivo ragazzo. Sono un bad boy, anziché Donna Summer che cantava Bad Girls.

0: La bella musica degli anni 70 che vi ricordo ritroverete anche sabato sera alle 22:30 con Biccio in quelli della discoteca al San Luchino, come i vecchi tempi. Vabbè, 9:48.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
0: Ieri sera ai David di Donatello c'era anche Francesca Michelin, che secondo me è una delle migliori cantautrici italiane che merita maggiore.

Francesca Michelin, solite chiacchiere. E tra le tante chiacchiere, me ne dico una. Il 13 e 14 maggio arriverà a Reggio Emilia per una visita, senza il marito, Kate di Middleton, la moglie del principe William. 13 e 14 maggio sarà a Reggio Emilia. Kate, ci vediamo al ristorante, ok, vabbè. Adesso una volta che è da sola, sai, cioè. A me sta simpatica. Mi sta simpatica anche Annalisa, che ieri sera ho visto in grandissima forma i David di Donatello, ma veramente in piena forma.

Formissima Annalisa, in forma anche la squadra di Radio San Luchino. Sì, diciamo in forma, dai. Non andiamo troppo nel profondo. Talmente in forma che tra poco, dopo un'informazione dell'almanacco Il Divertimondo, arriverà Bruna Zamboni che vi accompagnerà fino alle 12:30-12:15. Alle 14:30 arriva Giancarlo Mandrioli con Siamo in Onda. Alle 16 Aria Nuova Radio San Luchino e alle 18 le varie ed eventuali con Erika Artioli. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di mattinata e di giornata sempre qui su Radio San Luchino. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti. A domani mattina alle 9.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
3: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
4: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva 3 principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
3: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
4: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
3: Lo sport: la Sersefti Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
4: È tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 7 maggio 2026 è il 127esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio di Nicomedia e Santa Virginia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 maggio del 1664 Luigi XIV, 64esimo re di Francia, inaugura la Reggia di Versailles. Nel 1824 viene eseguita per la prima volta alla Porta di Carinzia a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, la quintessenza della musica universale e il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. Nel 1946 viene fondata a Tokyo quella che poi diventerà la Sony. Nel 1998 Apple Computer presenta l'iMac, il primo computer dedicato al grande pubblico che ha fra i suoi obiettivi primari l'estetica. Nello stesso giorno la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 maggio del 1978 la Juventus conclude il campionato di Serie A da prima in classifica a 44 punti, seguita dal neopromosso Vicenza a 39. I bianconeri vincono così per il secondo anno consecutivo lo scudetto, il 18esimo della loro storia. I veneti si qualificano per la Coppa UEFA, conquistando per la prima volta l'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 maggio del 1966 Gianni Morandi è primo in classifica con la Fisarmonica. Nel 1974 Claudio Baglioni incide il singolo E tu. E nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Evita Perón, nata allo Stoldos il 7 maggio 1919 e scomparsa a Buenos Aires il 26 luglio 1952. È stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato a Roma il 7 maggio 1922 e scomparso a Milano il 15 aprile 2010, considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Compie oggi 69 anni la conduttrice televisiva italiana Barbara D'Urso. Spegne 39 candeline Chiara Ferragni. Nata come fashion blogger, è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice e designer di successo. E il proverbio del giorno è: zotici e villani discuton con le mani.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Vertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, qui il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, il venerdì sera dalle 20.30 la tombola con ricchi premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Il prossimo mercoledì dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary al 338-327-9493. Con gli amici del

Comune di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi, tante attività al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, dall'aiuto compiti alla tombola ai balli di gruppo, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di Burraco. E poi c'è il ballo del venerdì sera, venerdì con Massimo Budrisi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. Falcone di Riale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa, Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Nicolo Quercia e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339-526-3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, l'orchestra Silvano Mauro e la bella voce di Luciana Ioduri. E attenzione alla Cometa di Sasso Marconi, 15 di maggio dalle ore 21 si balla con la formazione dei Figli di Nessuno, ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budrisi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, a fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il ballo. Venerdì sera i balli latinoamericani. Sabato sera si balla con Massimo Budriesi. Attenzione! Martedì 12 maggio, fuori abbonamento, per quanto riguarda la rassegna commedie dialettali con la compagnia I Multipli. Pesche Duccino, regia di Pippo Santo Anastasio e Giampiero Volpi. Attenzione, questa è una serata il cui ricavato andrà in beneficenza. 051 45 12 00. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Questo pomeriggio 15.30 si balla con Roberto Scaglioni e crescentine per tutti. Termina qui per il momento il divertimondo, grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di avocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
5: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
4: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
5: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
4: Il tennis: si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ho obbligato a un cambiamento nel programma impedendo a Cina di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo, apre sul centrale Matteo Berrettini che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dell'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
5: È tutto, a più tardi.
1: L'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno a mezzogiorno, dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.

Rettore Tancredi, faccio da me. Biagio Antonacci a cena con gli dei, caro Cesare. Ti abbraccio, ti ringrazio, grazie anche per l'attenzione. Buona giornata e buon lavoro.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Arriviamo all'ultimissime sulla viabilità, contento anche l'amica Renata, volevo ringraziare Giorgio, salutare anche Patti e poi che dire Davide, un abbracciatona, Gloria!

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, circolazione intensa in prossimità dei grandi centri urbani, incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sull'Adda e Cavenago verso Milano. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda a tratti per un incidente tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 1 Milano-Bologna file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. File di 2 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Sulla 13 Bologna-Padova file a Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara. Scendendo in Campania sulla Roma-Napoli file di 5 km per un incidente tra l'asse di supporto e la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Mentre in direzione di Roma sono 2 km di coda per i curiosi tra Casoria e l'asse mediano. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Eccomi qua, 11 quasi 31 minuti primi, ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale. Arriva Robertino con lo spazzanido e tutto per Robertino, il brano ovviamente lui che esegue, con tanti tanti tanti auguri per il suo compleanno.

capitani con questa bella mazzurchina, la suocera moderna. Soddisfo la richiesta dell'amico Franco. Franco, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Primo appuntamento, lui è Roberto Pulisano.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

I love you, lei è Patrizia Ceccarelli. Buongiorno Clara, buongiorno Pietro, buongiorno cara Massimina. Edmondo Comandini, oh l'amore.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Buongiorno a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
6: Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito dall'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
7: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
6: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara di Vita, 15 anni, gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
7: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
6: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
7: È tutto, a più tardi.
2: Informazione, ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 13. Abbiamo l'ora esatta, poi arriva Bagutti alle 7.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
2: E caro Marco, sempre grazie.

Gotti alle 7, cara Loretta, il tuo momento, campane di Santa Maria, Castellina Pasi. La voce inconfondibile è quella di Irene.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Flora arriva a senso unico.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 3 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni per un incidente avvenuto in direzione Venezia. In Liguria 2 km di coda sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada per un veicolo fermo in panne verso Gravellona-Toce. Abbiamo anche 2 km di coda sulla 14 Adriatica tra Grottammare e Pedaso per lavori nelle due direzioni. Su questa autostrada altre file di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre per lavori in corso ma verso Bari. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ma stiamo allegri, volevo mandare un abbracciatone al mio amico Elio che è nell'orto. Dice che non è che maturi molto la roba, è vero? Tutto quel... Elio, ti abbraccio, prendiamo esempio dall'orto di Luisa qui, eh?

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Radio San Luchino. Piace, perché piace.
4: Ma Diego, io un po' di nostalgia, ma nessun problema, ecco qua Castelle dei Britti, Rino Gualandi.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, qui il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, il venerdì sera dalle 20.30 la tombola con ricchi premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Il prossimo mercoledì dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary al 338-327-9493. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi, tante attività al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, dall'aiuto compiti alla tombola ai balli di gruppo, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di Burraco. E poi c'è il ballo del venerdì sera, venerdì con Massimo Budrisi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. Falcone di Riale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Nicolo Quercia e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339-526-3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, l'orchestra Silvano Mauro e la bella voce di Luciana Ioduri. E attenzione alla Cometa di Sasso Marconi, 15 di maggio dalle ore 21 si balla con la formazione dei Figli di Nessuno, ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budrisi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, a fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il ballo. Venerdì sera i balli latinoamericani. Sabato sera si balla con Massimo Budriesi. Attenzione! Martedì 12 maggio, fuori abbonamento, per quanto riguarda la rassegna commedie dialettali con la compagnia I Multipli. Pesche Duccino, regia di Pippo Santo Anastasio e Giampiero Volpi. Attenzione, questa è una serata il cui ricavato andrà in beneficenza. 051 45 12 00. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Questo pomeriggio 15.30 si balla con Roberto Scaglioni e crescentine per tutti. Termina qui per il momento il Divertimondo, grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio San Lucchino.
1: Ci salutiamo con Alida Ferrarese e il brano Ti amo da ieri. Grazie per la mattinata trascorsa insieme. Buon pomeriggio, domani mattina alle 8 se credete, vi aspetto.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge: i sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
5: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe messo il movente dell'omicidio, dichiara.
4: L'indagine sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
4: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il decimo anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'undicesimo e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
5: È tutto, a più tardi.
0: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui. Da Radio San Luchino, il pomeriggione.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
3: Ciao Nicola.
2: Allora, come si chiama la vostra azienda?
3: Numismatica Terziani.
2: Da quanto tempo siete attivi?
3: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
2: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
3: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
2: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
3: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it, sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
2: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
3: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
2: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
3: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
2: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
3: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
2: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
3: Il pagamento è immediato.
2: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
3: in via Castiglione 5C.
2: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
3: Numismatica Terziani.
2: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
3: www.nummus.it.
2: E per il cliente che decide di acquistare sul sito nummus.it, la consegna della merce come avviene?
3: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
2: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
3: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
2: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.nummus.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
4: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
3: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
4: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
3: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
2: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Mandrillo in diretta Radio San Luchino Bologna. Eccoci qua, belli carichi per affrontare la trasmissione del pomeriggio. Oggi non sarò da solo. Dalle 15 in poi intervisterò per la prima volta Annalisa Rosati, naturopata. Scopriremo che cos'è la naturopatia e i rimedi, questo io. È molto molto bello questo argomento e ci tenevo che venisse qua per spiegarcelo. Allora, possiamo partire con il primo pezzo? Ma va là, andiamo! Questo è Inna e Pitbull.

Vi ricordo che oggi è il 127esimo giorno dell'anno. La luna è calante e il sole tramonta alle 20:14. Oh, si allungano le giornate, fino a giugno. Bello, bello, che bello. Lady Gaga.

14:40. Allora, c'è un lento meraviglioso che fra l'altro l'ho sentito di recente nella pubblicità di Dior. E allora questo è proprio bello, proprio bello. Atmosfera, state prendendo il caffè? Sentiamoci questa.

Peccato che non si ballano più i denti, altrimenti vi potrei dire: ballatelo in casa con il vostro marito, il vostro compagno o il vostro amante, non c'è problema.

quando c'erano i lenti nelle discoteche. Alla fine di questo si baciavano tutti come minimo. Bene, questa era... vi faccio ascoltare un altro pezzo molto lento, bello, perché poi dopo ci sono le notizie, i fatti di cronaca e poi l'intervista con Annalisa Rosati, naturopata. Allora, tanto vi dico, visto che devo tagliare perché dopo c'è l'intervista, nel 1963 Ferruccio Lamborghini fonda la Lamborghini Auto. Ammazzo, Lamborghini Auto. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceve l'incarico del nuovo governo. Nel 2012 Putin riceve l'incarico per la terza volta a senso unico. Beato lui, boh, gli piace la politica.

0: Sono le 14.49, è giunto il momento della pubblicità e poi i fatti di cronaca, le previsioni del tempo e poi l'intervista.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Bene amici, in questo momento ci sono 23 gradi, questa mattina alle 7 erano 11 gradi, cielo sereno, poco nuvoloso. Domani, venerdì, è una giornata così, c'è anche possibilità di una leggera pioggia attorno alle 14 e parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, alternando a un po' di sole, un po' di nuvole, un po' di sole. Vi ricordo che sabato viene giù la Madonna e quando viene giù la Madonna, sì, piove sempre francese. Allora, sabato, cielo sereno, giornata stupenda, 25 gradi, 11 alle 7 del mattino. E voi direte, oh, vado, chissà, niente, perché domenica sarà una giornata bip, per non dire di merda, però bip. Brutta giornata. Quasi sempre nuvoloso con brevi tratti di pioggia. Domani vi dirò come sarà l'inizio della settimana. Passiamo ai fatti di cronaca.

studia anche ai legali delle vittime. Savio conferma la sua pericolosità. È andata anche in televisione, ha commesso solo un po' di omicidi. A San Lazzaro si puliscono i parchi e strade col PD-Bus. Oh. Sto cercando delle notizie che per fortuna oggi non ce ne sono tante. La belva che non graffia ha belve. È un controsenso di parole, ma riguarda sempre il crudeluno bianco. L'ex PM Giovannini rompe il silenzio, assoluto rispetto per le indagini in corso. In centro doppio corteo tra il centro e la zona U contro la riforma degli istituti tecnici. E la ultima notizia, ci sono 5 minuti, poi inizio l'intervista. Prima però ci sarà il collegamento con Roma per le notizie nazionali. Vi ricordo che l'approfondimento di quello che vi ho letto, più altro che accadrà, verrà fatto alle 17:30 nel corso del radiogiornale locale, quello serio.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-55-93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
4: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono, per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
5: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
4: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
5: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, Milano, di cui era presidente emerito.
4: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messi nel prossimo turno.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: l'ospite di oggi,
1: la naturopata Annalisa Rosati.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuta.
2: Grazie, grazie mille.
1: È la prima volta che vai in una radio?
2: Sì, è la prima volta, primissima.
1: Bene, io ti ringrazio che sei venuta, che ti ho invitato, perché è un modo di pensare alla vita e al correggerci se abbiamo qualcosa che non funziona in una maniera diversa.
2: Certo.
1: Allora, come mai hai scelto di fare la naturopata?
2: Allora, sicuramente non è stata la prima scelta della mia vita, perché io vengo da un lavoro di banca, lavoravo in banca, per cui è stata sicuramente nella seconda parte della mia vita, dove ho sempre avuto dentro di me l'idea comunque del benessere, della salute, del mantenersi in forma. Però la scelta fu fatta proprio perché allora mio padre non stette bene e andò da un naturopata, e attraverso appunto le varie cure, trattamenti, più che cure, trattamenti di riequilibrio, mi ricordo che a nostra sorpresa assolutamente stette molto molto meglio. Da lì decisi di intraprendere questa strada.
1: La naturopatia che cosa cura?
2: Allora, è una figura che si occupa un po' del benessere della persona in modo naturale e non lavora sulla malattia, ma sulla persona, ovvero come si sente nel suo equilibrio, lo aiuta nello stress, nelle ansie, e tutto questo attraverso cose ovviamente naturali e trattamenti olistici, proprio per aiutarla a ritrovare un equilibrio nel proprio corpo e nelle proprie emozioni.
1: Lo stress che cos'è?
2: Lo stress è quando una persona non riesce a sostenere determinati ritmi nella vita, che possono essere lenti o veloci, non fa fatto, però in quel momento non riesce a stare dietro al ritmo della propria vita, della propria situazione.
1: Quindi è un mondo veloce.
2: È un mondo per la persona che non sopporta veloce, può essere lento o veloce, però la persona non riesce a sopportare.
1: Siamo tutti predisposti per la naturopatia?
2: Assolutamente sì, e non serve il discorso di crederci, aiuta a prescindere.
1: Ho letto che si possono prendere medicine ed essere anche curati da te, che sei naturopata.
2: Assolutamente, nel senso che il naturopata non si sostituisce al medico, assolutamente mai, perché il medico cura la patologia, ma anzi è proprio un discorso di essere complementari, per cui non è,
1: certo,
2: fondamentale.
1: Senti, ma facciamo un esempio. Che cosa l'ultima signora o l'ultima persona che è venuta da te e stai sistemando, qual era il suo problema?
2: La fame ansiosa, la fame nervosa.
1: La fame nervosa?
2: Sì.
1: Cioè la golosità?
2: Allora, no, non tanto la golosità, perché la golosità può appartenere a tutti e anche a me assolutamente, ma riusciamo a contenerla. La fame nervosa è quella fame dove mangio e tante volte qualsiasi cosa, non per forza un qualcosa che ci piace, semplicemente per coprire un vuoto. Per cui io dico sempre: mangiamo le nostre emozioni.
1: Quindi la fame può essere una cosa, come ci sono persone molto deboli che succede un qualcosa, si danno all'alcol, succede un qualcosa, riprendono a fumare.
2: Esatto. Io infatti faccio anche trattamenti per smettere di fumare, proprio per aiutare la persona, sì.
1: Sono

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili.

0: ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino. Oggi sto intervistando la naturopata Annalisa Rosati. Dunque, Annalisa, fra l'altro, distinguiamo una cosa fondamentale.
2: Sì.
1: Proprio fondamentale. Non è una cartomante, non è tutte quelle stronzate lì.
2: Esatto.
1: Punto. Questa è una cosa seria che si può fare se si vuole fare, altrimenti non si fa. Ma non è che non sono quelle pseudo trovate per fare soldi, assolutamente. La naturopatia si fa per vedere un po' di cambiare le cose, invece di usare solo le medicine tu dai un aiuto.
2: Sì.
1: Tu hai l'ufficio a Zola Predosa?
2: Sì, ho lo studio a Zola Predosa. Sì.
1: Via
2: Dante 5B.
1: Il telefono?
2: 335 57 78 296.
1: 296, lo dico dopo, io più adagio. 335 57 78 296. Allora, una persona viene da te,
2: sì,
1: bella robusta,
2: sì,
1: un po' ciccia, e ti dice: io non riesco a dimagrire, mio marito mi sta addosso perché io ho questo appetito e continuo a mangiare, insomma, non riesco. Ecco, a questo punto viene una persona a te, ti telefona, viene a Zola Predosa, tu che fai?
2: Esatto, allora la persona che viene da me sa cosa dovrebbe mangiare o non mangiare, il problema è proprio che non riesce a farlo. E io dico sempre: non si ingrassa da Natale a Santo Stefano, ma da Santo Stefano a Natale. Quindi è proprio mangiare male tutti i giorni che porta chiaramente ad ingrassare. Io dico sempre che non sono una dietologa e neanche una nutrizionista, per cui mi occupo proprio di un riequilibrio a livello emotivo, dove la persona chiaramente impara a volersi bene, perché questa è la cosa più importante. Se io mi voglio bene, se sto bene, è chiaro che riesco anche a mangiare bene. Io dico sempre che la cosa giusta nel nostro corpo è rispettare i ritmi del nostro corpo, e i ritmi sono molto semplici. Io dico sempre: la colazione da re, il pranzo da principe e la cena da contadino. Perché? Perché la mattina il nostro metabolismo è molto veloce, a mezzogiorno rallenta e alle 5 chiaramente muore. Come fare per aiutare questa persona a riuscire a mantenere questo ritmo, che è il ritmo circadiano comunque del nostro organismo? È molto semplice: l'aiuto attraverso la fitoterapia, attraverso la floriterapia, perché utilizzo tantissimo i fiori di Bach, e faccio trattamenti di riequilibrio energetico, come possono essere trattamenti di Reiki, trattamenti di reflessologia, andando a stimolare i punti riflessi del nostro corpo, appunto i meridiani, per aiutarla a ritrovare il proprio equilibrio. Comunque tutti quegli strumenti che gli danno la possibilità ovviamente di tornare in equilibrio, di non avere quelle ansie che dopo sfogano ovviamente attraverso il cibo.
1: Quindi è molto aiuto psicologico,
2: emotivo, perché psicologico emotivo è più per lo psicologo,
1: e emotivo,
2: sì, energetico, sì.
1: Certo. Quindi ci sono limiti di età?
2: Assolutamente no, assolutamente no, no, né piccoli né grandi.
1: Quelle bambine, quelle ragazzine che vedo che dopo il Covid hanno avuto un atteggiamento molto strano, molto grintoso, diciamo anche, non tutte ovviamente.
2: Certo.
1: Ecco, tu come intervieni? Perché sono annoiate, non mangiano, seguono solo la lettura dei messaggi e scrivono messaggi, non hanno un rapporto affettivo, non hanno un dialogo né con i genitori né con gli amici, si messaggiano.
2: È vero. È vero, è triste, ma è una realtà. Lì, in questo caso, la cosa che faccio è sicuramente iniziare a farle comprendere qual è la loro passione, quali sono comunque le loro passioni, e faccio fare, perché faccio degli incontri settimanali, per cui durante la settimana dove stanno a casa devono lavorare, tra virgolette, che anche scrivere un diario emotivo e alimentare, dove scrivono anche proprio le cose belle che gli sono accadute nella giornata, e questo deve essere scritto alla sera, per cui iniziamo ad allenare la mente verso un qualche cosa di positivo. Ed è una questione proprio di allenamento, di riuscire a riportarle verso delle passioni, non più alla noia, allo stare ore e ore attaccati al telefonino, ma cercare proprio di trovare qualche cosa che possa risvegliare la loro emozione.
1: Ha rovinato molte persone il Covid da quel punto di vista?
2: Allora, ci sono persone che il Covid l'hanno vissuto in un modo positivo, perché poteva essere uno stop e un fermarsi, e tante invece che hanno vissuto nella paura e sicuramente hanno patito tanto da questo punto di vista, anche proprio a livello alimentare, perché allora ci fu il boom delle pizze in casa, il pane in casa, per cui in quel periodo tante persone hanno messo davvero su tanti chili per questo motivo, e il Covid sicuramente è stata una grande prova pesante per tutti.
1: Quali sono le cure più frequenti?
2: Allora, non parliamo di cure, perché pure medico, però ma io lo dico proprio per questo, perché
1: i casi
2: più frequenti sono comunque persone che da allora hanno ancora veramente il fatto che le loro emozioni le sfogano sul cibo. Per questo io dico sempre: mangiamo le emozioni. Perché in quel periodo c'erano le paure, e attraverso comunque il cibo o il chiudersi in se stessi hanno creato una piccola bolla, dove oggi tante persone però hanno voglia di uscire.
1: Senti, che cosa è paragonabile all'estetica, a un centro estetico, la tua professione?
2: Certo, che io non faccio trattamenti estetici per il corpo. Diciamo che io anche attraverso il Reiki faccio massaggi dell'anima, lo chiamo così, che sono trattamenti.
1: Cioè tu fai dei dialoghi?
2: Faccio dei dialoghi, ma faccio anche dei trattamenti Reiki, che Reiki è una canalizzazione di energia dove aiuto la persona a trovare il proprio equilibrio.
1: Aspetta, Reiki, spieghiamo cosa vuol dire Reiki.
2: Reiki, vabbè, in senso significa ruota, però Reiki è comunque uno strumento straordinario dove attraverso l'imposizione delle mani nei punti importanti del corpo si va a trasmettere un'energia, per cui dando un'intenzione positiva, ed è questo fondamentalmente la cosa importante, l'intenzione di aiutare una persona.
1: La tua è una professione nuova o è vecchia come il cucco?
2: È vecchia come il cucco. Poi che sia da non tantissimi anni che finalmente è riconosciuta, però il naturopata, anzi diciamo che viene anche prima della medicina, perché la persona che trattava gli altri attraverso le erbe, la fitoterapia, c'era dai tempi prima della medicina.
1: Ecco, quindi risale ad anni e anni e anni indietro.
2: Sì, perché utilizzo tanto quello che è appunto anche la fitoterapia e la floriterapia.
1: Perché che riguarda invece, oltre al grasso, ci sono altre problematiche, per esempio abbiamo detto prima il fumo.
2: Sì.
1: Gente che non riesce, non ce la fa, diventa nervosa, si attacca a quelle elettriche o che so io, pensando di far bene.
2: Sì. Che invece...
1: Quindi adesso ti ho messo sul piatto quello che vorrei sentire, me lo dici dopo un brano musicale, perché mi interessa molto. Sai quanta gente vorrebbe smettere di fumare che ascolta e non riesce?

Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
4: Senta l'ascolto di Radio San Luchino, oggi ho il piacere di intervistare Annalisa Rosati, che è naturopata, che fra l'altro io ho l'autorizzazione, visto che non è un medico, può farlo, dare il numero di telefono. Avete una biro? Ecco, che di solito appena avete una biro, la prima non scrive. Ecco, adesso scrive. 3 3 5 5 7 7 8 2 9 6 3 3 5 5 7 7 8 2 9 6. Ecco, da dopo la trasmissione o nei prossimi giorni vedete un po' voi. Allora, prima della musica ho chiesto di parlare come riesce a aiutare le persone a smettere di fumare. Molti non ce la fanno, non ce la fanno. E quindi
5: è vero,
4: entri
5: è vero.
4: In scena a te.
5: Sì, perché comunque è una dipendenza fisica ed è anche una dipendenza ovviamente molto, molto emotiva, perché c'è proprio un gesto automatico. Io faccio questo mestiere da oltre 25 anni e smisi di fumare con questo trattamento, quindi ho la certezza che è un grande aiuto, perché dopo 2 anni che smisi di fumare decisi di portarlo. È un trattamento naturale, come avevo detto, dove vado a stimolare i punti riflessi del padiglione auricolare, ma al di là di questo il mio obiettivo è che una persona smetta di fumare per sempre, non per un mese, un anno o 2 anni, ma soprattutto al di là di un discorso di malattia, cancro, ictus, che per carità, cioè sappiamo che ogni sigaretta sono oltre 4.000 attivatori tumorali, ma lo smettere di fumare deve essere proprio per un discorso di qualità di vita. Per cui se io inizio ad apprezzare il fatto che non ho più la puzza, non ho più la schiavitù, gli odori, i sapori, le mani, i denti, tutto questo, è chiaro che non la vivrò come una carenza, come una mancanza, ma come qualcosa di positivo, ed è lì che andiamo a lavorare.
4: Senti, ma questo tipo di cura Io per esempio, se comincio lunedì, quanto dura?
5: Allora, il trattamento dura un'ora. L'obiettivo è che con un'unica
4: dura nel tempo? O basta un'ora e poi...
5: Una seduta. Io faccio un trattamento di un'unica seduta, poi ne faccio altri quattro da poter ripetere nell'arco dei 5 mesi, ma con la prima seduta io dico sempre di fumare l'ultima sigaretta prima di entrare in studio, e le altre sono per rafforzativi, per cui se hanno necessità possono tranquillamente anche mentalmente sapere che non è una seduta e basta, ne hanno altre quattro, però dalla prima devono smettere. Poi è chiaro che saranno monitorati, perché ci sentiremo per vedere come stanno, ma dalla prima seduta, che dura un'ora, smettono di fumare.
4: Oh, sono basito, eh.
5: Sì, ormai sono 25 anni che lo faccio, quindi sì.
4: Quanti ne hai aiutati per circa?
5: Mamma mia, tanti. Cioè, non ho un numero, ma tanti, tanti, tanti.
4: Ma solo quel vizio, per esempio, una persona che si rifugia nell'alcol.
5: No, è medico, è medico, è una dipendenza medica. Assolutamente medica, sì,
4: ecco.
5: Sì.
4: Quale altro vizio o pseudo riesci a intervenire?
5: Allora, oltre al discorso del fumo, c'è proprio il discorso dell'alimentazione, per cui imparare a mangiare in un modo corretto.
4: Ma Bologna è vero che è una città grassa?
5: Ormai tutto il mondo è paese, quindi non è solo Bologna, però Bologna si mangia bene e ci sono persone sicuramente.
4: Come mai quando io vado dal medico a sinistra ci sono quelle che fanno schifo e che dovrei mangiare, a destra ci sono tutte quelle cose buone che invece fanno male?
5: No, non dobbiamo togliere nulla dal nostro, a meno che non ci sia una patologia, per carità, allora lì è un altro discorso, ma se una persona è sana, e quindi io mi rivolgo alle persone sane, non devono togliere nulla. Assolutamente, bisogna metterle nel modo giusto durante la giornata, per cui la mattina, che chiaramente ho un metabolismo più veloce, mi posso permettere anche di mangiare un bombolone tra virgolette con la crema. Ovvio che alla sera prima di andare a dormire anche no.
4: Quindi ho capito. Quindi tu sei una guida.
5: Esatto, esatto.
4: Sì, una guida per migliorare se stessi.
5: Sì.
4: Ecco, perché siamo sempre più gente che non si vuole bene, soprattutto in gioventù.
5: Mamma mia.
4: Perché, sai, detto, l'età presenta il conto. Tutto quello che trasgrediamo, se lo facciamo tanto,
5: sì,
4: lo paghiamo poi a una certa età.
5: Certo, tutto torna. Tutto
4: allora,
5: torna. Il fatto che sicuramente c'è tanta gente che non sta bene, sicuro che, come abbiamo detto prima, il discorso Covid non ha aiutato questo, assolutamente ha scombussolato tanto e ha tirato forse anche fuori il peggio, però non voglio entrare in questo discorso. Il fatto che purtroppo anche il discorso dei telefonini, che sono sicuramente delle grandi risorse, ma utilizzati male, ci sono ragazzi che spendono tanto tanto tanto tempo dietro allo scrollare un telefonino, e lì oggettivamente uno non si rende neanche conto delle cose che ci sono all'interno e passano ore e ore senza nessun tipo di crescita, e questo è abbastanza deleterio. Io ho visto tante volte, mi dispiace, tavoli di ragazzini dove non si comunicavano più neanche tra di loro, ma ognuno con il telefonino. Questo già è un grande campanello.
4: I genitori fanno bene o fanno male per non essere disturbati? Fargli vedere un qualcosa anche al ristorante, gli mettono davanti un telefono con un buon documentario, non so che cosa, e il bambino è impegnato lì. Ora, in un mondo dove il dialogo non c'è più o c'è poco, io credo, dico la mia, poi mi dice la tua,
5: certo,
4: che se tu esci con tuo figlio e non lo coinvolgi, che cosa esci a fare? E se tu parli solo con argomenti da grande, non uscire col figlio, oppure cosa fanno? Il figlio non capisce queste cose perché fanno solo argomentazioni per grandi, e gli mettono lì davanti un aggeggio che ta ta ta ta, e così lui si prende, ma non sa niente. Ora, questa mancanza di comunicazione è un, secondo me è un errore. La tua opinione me la dici dopo un pezzo di Cremonini.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino. Oggi sto intervistando la naturopata Annalisa Rosati. Abbiamo detto che ha avuto tanti clienti che hanno avuto ottimi risultati con il perdere il vizio del fumo. Io mi complimento perché è un aiuto molto importante. Ci sono persone che anche se hanno problemi di salute non riescono a smettere. E quindi vi do il numero di telefono. Allora, 335 57 78 296. Ripeto, 335 57 78 296. Abbiamo parlato prima della pubblicità dei giovani. La tua opinione?
4: Sì, sul fatto che dicevi che quando escono con i genitori il genitore gli mette davanti un tablet.
1: Secondo te è giusto o sbagliato?
4: Allora, è chiaro che il giudizio non mi appartiene, ma sicuramente io ricordo che quando andavo a cena con i miei genitori loro stavano con me e era una famiglia, ecco, quindi mi parlavano per coinvolgermi nelle mie situazioni. Al massimo, quello che ricordo, che è anche una cosa carina, che portavo i colori da colorare o comunque cose per farmi passare il tempo, ma non mi isolavano assolutamente, mi facevano partecipe alle loro cose. E anche se magari la mia mamma usciva con un'amica e quindi non c'era il mio babbo, io ero comunque lì ed ero coinvolta anche dall'amica, per cui ricordo proprio un coinvolgimento familiare e questo a me piaceva molto. Chiaro, oggi vedo che non è così, non posso giudicare perché ognuno poi sa le sue situazioni, ma sicuramente per un bimbo crescere con un tablet o un telefonino fin dai 5, 6, 7 anni forse non è proprio sano.
1: Anche la depressione è una cosa medica o tu puoi aiutare nonostante il medico?
4: Bravissimo, nonostante il medico io posso, certo, collaborare.
1: Il medico nella naturopatia, ho capito che è un'altra cosa, è necessario. La naturopatia e la medicina possono assieme convivere.
4: Sì, sono complementari, assolutamente sì. Io infatti collaboro tanto con anche psicologhe e medici proprio di base, proprio su questo discorso, perché la depressione è medica, mentre la tristezza si può aiutare con metodi naturali, questo sì.
1: Come mai ci sono persone che si alzano il mattino e sono tristi e poi sono invidiose di chi è felice o di chi ha ottenuto qualcosa? Credono che sia solo fortuna le persone che non hanno lo stimolo per... ci sono diverse persone,
4: certo.
1: Che ci sono quelli che stanno bene sotto a un padrone e ci sono quelli che fanno i titolari, sì. Ci sono quelli che hanno provato ma non hanno le qualità del titolare. Queste cose mescolate, comunque ci sono certe persone che hanno invidia di chi riesce.
4: Sì.
1: Ma se non ti dai una mossa, soprattutto puoi stare in mezzo alla gente, è una grande difficoltà quando sei timido. La timidezza,
4: certo.
1: È una roba. Allora?
4: È vero, ci sono persone che non sono motivate e quindi è più facile giudicare gli altri e puntare il dito verso questa persona. Io dico sempre che se puntiamo un dito davanti ce ne sono tre che tornano indietro. E è chiaro che l'invidia, come si usa dire, è una brutta bestia, però è più facile invidiare piuttosto che mettersi in discussione e muoversi per i propri obiettivi. E stando nell'invidia mi permette di rimanere nella mia zona di comfort e di non sbagliare, e quindi mi permette di giudicare, purtroppo.
1: Certo. Cosa vorresti... tu hai anche delle grosse soddisfazioni nella tua attività,
4: sì.
1: Quando una persona l'aiuti a sistemarsi col fisico,
4: sì.
1: Quando l'aiuti a smettere di fumare o quant'altro, avrai pure una soddisfazione. Ecco,
4: sì.
1: Queste soddisfazioni che ti pagano della tua scelta di professione,
4: il mio ego sì, mi ripaga tanto, tanto che tante volte davvero io sono una persona molto emotiva e quando vedo dei risultati, della felicità, proprio mi, tra virgolette, ovvio, però mi commuovo del risultato ottenuto, e questo mi fa capire che è proprio il mio lavoro quello che faccio.
1: Ti ho invitato, non ho la pretesa che la gente ti chiami subito o che... Ma se si segna il numero, poi può essere anche un domani aver bisogno, perché quelli nati imparati sono degli imbecilli, quelli che invece cercano di capire le cose magari hanno un altro atteggiamento. Do il numero di telefono di nuovo, così ve lo segnate, e nel caso 335 57 78 296. Voglio farti un regalo.

un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: Allora, siamo arrivati alla fine, io ti saluto, ti ringrazio, spero sia stata un'esperienza positiva, poi magari anche più avanti noi certo, ci sentiamo e perché no, puoi tornare quando vuoi, anche perché per queste cose che magari molti non conoscono, come non conoscevo io, fa molto piacere ascoltare.
1: Grazie.
0: Buona fortuna. Buon lavoro.
1: Grazie di cuore dell'opportunità.
0: E anche per oggi è terminato.
2: Siamo in onda!

amici vicino e lontani, noi ci sentiamo domani. Domani non ho interviste, faremo tanta musica, chiacchiere e quant'altro. Auguro a tutti una buona serata. Un ringraziamento ancora alla nostra ospite, la signora Rosati. Yahoo!

0: Mi raccomando, state allegri, se ce la fate, un bel sorriso è un tonico per andare avanti. Ciao a tutti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: E un sansbreghellar lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
5: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
6: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
5: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
6: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
5: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810, www.palmirani.com.

0: Bentrovati, buon giovedì 7 maggio con il GR delle buone notizie. C'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social e la novità è che non è una pizza italiana ma addirittura giapponese. Si chiama Tokyo Style, amatissima in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza di grande successo sono due chef giapponesi, oggi numero 10 nella classifica dei Best Pizza Chef. L'Italia però c'entra e come, uno dei due ha vissuto tanti anni a Napoli proprio per apprendere tutti i segreti della pizza napoletana, poi è tornato a Tokyo per lanciare la sua pizza. C'è anche un nuovo trend che spopola e che, cosa affatto scontata, non ha effetti collaterali ma solo benefici, è leggere insieme ad alta voce a tutte le età. Scuole, università, biblioteche, ma anche RSA e centri diurni stanno riscoprendo un rito antico quanto l'uomo, sedersi e ascoltare insieme una storia. Una vera palestra per il cervello e per le relazioni. I benefici si estendono a ogni età, ma il valore più profondo è sociale. Leggere e parlare crea connessioni, stimola il dialogo e costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. Sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Contattato il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Dopo le indiscrezioni, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio. La data da cerchiare sul calendario è il 10 luglio. Si tratta di un disco di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, vincitore del Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Il nuovo album è anticipato dal singolo In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Lucchino.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Buon pomeriggio, straordinariamente in onda in questo giovedì 30 aprile, straordinariamente perché in questo periodo il pomeriggio ancora non sono rientrato, però oggi faccio un'eccezione perché avevo voglia di sentire le considerazioni sul campionato di calcio di Serie A, il match analisi che Lorenzo Marciari ha comunque condotto in piena autonomia in questi due mesi di mia assenza. Buon pomeriggio Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Mauro, ben ritrovato a te, è un piacere finalmente essere tornati insieme a parlare di calcio.
0: Parliamo di calcio in un periodo dove la tensione è alta sul campionato, non tanto per le squadre quanto per ciò che sta accadendo nel campo arbitrale, cose che tra parentesi io avevo già detto da anni che c'era qualcosa di marcio, e a quanto pare sta venendo a galla tutto ciò che puzza.
1: Sì, veramente, diciamo che in questo momento il nostro campionato è veramente nell'occhio del ciclone per discussioni veramente poco piacevoli che ahimè si sospettavano, o comunque c'era un qualcosa che non tornava in tutti questi anni, indecisioni, audio di VAR che spariscono, insomma cose spiacevoli che veramente ci fanno un po' passare la voglia di guardare il calcio, perché insomma solo di guardare le partite stando in ansia che potrebbe essere pilotata, potrebbe essere stato scelto un arbitro rispetto a un altro, veramente ti fa passare la voglia.
0: Infatti, però noi oggi vogliamo cercare di non entrarci troppo sopra, perché già le reti nazionali ne stanno parlando a dismisura. Noi guardiamo alle partite che in questo weekend ci speriamo ci possano dare delle soddisfazioni. Non so domani sera tra Pisa e Lecce come possa mettersi.
1: Questa è una partita che potrebbe, a livello di spettacolo, potrebbe contendersela con quella di martedì di Champions League. No, a parte gli scherzi, è una partita sentita che per i salentini può essere cruciale, perché per il Pisa ormai la retrocessione è praticamente matematica, mentre il Lecce si sta ancora giocando tutto nella corsa salvezza, e in questo momento hanno un punto di vantaggio sulla terz'ultima, che è la Cremonese, e quindi veramente per il Lecce diventa una gara da vincere, una gara che potrebbe insomma portare punti importanti in ottica salvezza. Quindi qua io mi aspetto che Lecce dia il tutto per tutto per provare a vincere.
0: Mentre sabato pomeriggio gioca l'Udinese in casa contro il Torino, partita classica da pareggio.
1: Sì, questa è una sfida fra due squadre che di fatto non hanno più granché da cui chiedere al campionato. L'Udinese comunque va comunque riconosciuta, perché secondo me ha disputato un ottimo campionato, e il Torino insomma va anche lui senza grandi obiettivi, insomma ha disputato un po' il campionato a cui ci ha abituato in questi anni, proprio senza infamia e senza lode. È una partita insomma da fine stagione, senza nulla in palio.
0: Senti, parliamo e facciamo un po' fatica anche a scommettere sul risultato finale di sabato alle 18 tra Como e Napoli.
1: Questa è una sfida molto più pesante, una sfida fra due squadre che insomma ancora si stanno giocando qualcosa, soprattutto il Como, che nonostante qualche passo falso nelle ultime settimane insomma non hanno ancora rinunciato al sogno Champions, e comunque fanno bene, perché insomma il quarto posto è lì, solo a 3 punti, però tanto dipenderà da questa partita. Perché se il Napoli dovesse insomma fare risultato pieno, per il Como diventerebbe un margine probabilmente troppo complicato da recuperare. Dall'altra parte, per gli uomini di Conte, questa è una gara da affrontare comunque al meglio per cercare di chiudere il campionato insomma in maniera positiva. L'Inter ormai è scappata, la qualificazione in Champions ormai sembra blindata, resta comunque da capire quanta fame avrà il Napoli per andarsela a giocare a Como.
0: che non è facile sicuramente.
1: Assolutamente.
0: Mentre un'altra partita su cui non punto molto è sabato sera Atalanta contro Genoa.
1: Sì, anche questa è una sfida che non ha più granché da cui chiedere la classifica, non per questo è da prendere alla leggera. Diciamo che l'Atalanta nell'ultima uscita ha avuto qualche passo falso e vorrà tornare a vincere, insomma, davanti al proprio pubblico per consolidare il settimo posto, che probabilmente varrebbe una qualificazione in Conference League. E considerando, insomma, come era iniziata la stagione col cambio di allenatore, insomma, tutto l'assestamento che ha dovuto mettere in atto l'Atalanta dopo l'addio di Gasperini, diciamo che sarebbe un ottimo risultato.
0: E adesso qui ti voglio per domenica alle 12:30 qui al Dallara tra Bologna e Cagliari.
1: Guarda, io qua lo dico veramente chiaramente, io provo tanta rabbia per come abbiamo buttato via questo finale di stagione. La cosa che fa più male è che, insomma, a un certo punto secondo me ci siamo convinti che non ci fosse più niente da inseguire, che il settimo posto fosse ormai sfumato e che la stagione, insomma, fosse un po' finita così. In realtà, cioè, non era vero, perché, insomma, nonostante, insomma, tutti i passi falsi che abbiamo avuto, il settimo posto era solamente a 6 punti, e quindi mi viene da pensare, chissà cosa sarebbe successo se determinate partite le avessimo approcciate diversamente. Detto questo, l'ultima Bologna che abbiamo visto contro la Roma è stato semplicemente imbarazzante. Se fosse sceso in campo la primavera, veramente avrebbe probabilmente fatto meglio.
0: Vabbè, ma qui allora la colpa la diamo al mister o la diamo ai giocatori?
1: Guarda, è difficile scindere le due cose, probabilmente è un insieme delle due, però quello che, cioè, fa rabbia, perché comunque il campionato non era finito e si poteva, nonostante tutto, provare a dar di più. Abbiamo puntato tutto sull'Europa League, che ahimè è andata male. Però, insomma, l'atteggiamento visto in campo nelle ultime partite non mi è piaciuto, e i tifosi non si meritano questo atteggiamento, e almeno per orgoglio e per rispetto della maglia del pubblico, io voglio un finale di stagione che, insomma, ci faccia un attimo dimenticare questo periodo così.
0: Ma 3 punti domenica possono essere prospettati secondo te tecnicamente, e con le sfighe in formazione, con i tanti disastri fisici, si potrebbe puntare a una vittoria o dobbiamo accontentarci del pareggio contro il Cagliari?
1: Guarda, per me si può assolutamente puntare alla vittoria, perché il Bologna è comunque una squadra con tanti giocatori forti e che comunque ha saputo in questi anni ruotare con i giocatori, quindi non abbiamo quei soliti 11 titolari sempre, quindi questo è un merito italiano, nel senso che sono abituato a vedere tanti giocatori diversi e anche riuscire a far bene. Chiaro è che bisogna vedere con che atteggiamento si scende in campo, perché quello visto nelle ultime settimane, allora ti dico, non lo so se riusciamo a vincere. Però a livello di sulla carta il Bologna è nettamente più forte del Cagliari, ha tutte le possibilità davanti al proprio pubblico di portare a casa questi 3 punti che mancano.
0: Io suggerisco Pessina in porta e poi, poi mi fermo qui. Parliamo ora di Sassuolo-Milan domenica alle 15.
1: Sì, anche questa è una carta che è una partita che sulla carta ormai dice poco in termini di obiettivi immediati. In questo momento in realtà nessuna delle due si sta giocando qualcosa di decisivo. Il Milan ha sicuramente un motivo in più per stare sul pezzo, perché ha 2 punti in meno del Napoli e le inseguitrici, diciamo che stanno spingendo e vorranno, insomma, quanto prima blindare il posto in Champions. In generale può stare abbastanza tranquillo. Il Sassuolo anche qua ci tengo a fare una nota di merito, perché, insomma, presso la neopromossa ha veramente disputato un grande campionato. All'ultima partita ha battuto il Como, quindi, insomma, ha fatto veramente un bel campionato Sassuolo.
0: Cosa ne dici di Juventus-Verona domenica alle 18? Per me è pareggio.
1: Se dovesse trovare un pareggio sarebbe veramente un risultato la mani nella testa, le mani nei capelli per la Juve, perché veramente è un Verona ormai retrocesso e questi punti diventano obbligatori quando stai cercando di trovare una qualificazione in Champions. Quindi veramente per i bianconeri non è il momento di fare calcoli, capire quanti punti, quanti non punti. Qua devono arrivare 3 punti e qualsiasi altro risultato è un passo falso.
0: Mentre domenica sera Inter-Parma, posso già dire il risultato? Posso scommettere sul risultato? 15-0.
1: Diciamo che a San Siro potrebbe arrivare la vittoria definitiva dello scudetto per i nerazzurri. Mancano proprio 3 punti a coronare i nerazzurri come campioni d'Italia e difficilmente già durante l'anno avrei pronosticato diversamente rispetto a 3 punti per l'Inter, ma con 80.000 tifosi pronti ad abbracciare quelli che stanno per diventare campioni d'Italia, io qua difficilmente vedo un esito diverso da 3 punti e anche con margine. Quindi per me vittoria e scudetto sarà domenica sera.
0: Parliamo delle due romane che giocheranno lunedì. La prima è la Lazio che va a Cremona contro la Cremonese.
1: Sì, qua la Cremonese insomma ha sicuramente il peso della partita dalla sua parte, perché la Cremonese è ancora dentro fino al collo nella lotta salvezza e anzi in questo momento è sfavorita di un punto rispetto al Lecce, e quindi insomma è una gara tesa che loro faranno di tutto per portarla a casa. E la Lazio a livello di classifica ormai sì, non ha più granché da giocarsi, deve comunque tenere insomma il livello di attenzione alto perché è una finale di Coppa Italia da giocarsi. Sarà una partita complicata, devo dire che la Lazio ha le carte per battere la Cremonese, però chissà che quella insomma speranza salvezza possa tirare fuori dal cilindro dei punti per la Cremonese.
0: Mentre sarà interessante secondo me lunedì sera assistere a Roma contro Fiorentina.
1: Sarà interessante sì, perché la Roma non vuole arrendersi nella rincorsa al quarto posto e i giallorossi sono lì a ridosso insomma delle posizioni che contano e non possono concedersi altri passi falsi. Io credo che all'Olimpico la Roma riuscirà a battere la Fiorentina e veramente vedremo questa rincorsa al quarto posto fino alle ultime giornate, proprio fino all'ultimo. La Fiorentina dall'altro canto è riuscita insomma in questa seconda parte di stagione a tirarsi fuori da quello che sembrava un baratro pericoloso. Quindi insomma sono più tranquilli, io qua credo che i giallorossi porteranno a casa 3 punti.
0: Bene, noi abbiamo seguito le analisi sui match di Serie A fatte da Lorenzo Marciari, le considerazioni che facciamo sono tutto frutto di analisi tecnica da parte di Lorenzo e analisi di un tifoso comune che è il sottoscritto. Io dico la mia, magari a volte capisco di essere un po' rompiscatole, un po' pesante, però cerco di portare anche la voce della gente che sento al bar, per strada e quant'altro, e molte volte ci prendiamo anche. Lorenzo, noi ci sentiamo venerdì prossimo, ti auguro un buon lungo weekend e non so se tu sarai allo stadio domenica.
1: Ahimè no, non sono allo stadio, la guarderò da casa, però diciamo che insomma speriamo un qualcosa di diverso.
0: Beh, speriamo bene, comunque sia grazie per il tuo intervento, per la tua perfetta analisi. Ci risentiamo grazie venerdì prossimo, ok?
1: Grazie Mauro, a venerdì prossimo.
0: Grazie Lorenzo, grazie a voi che ci avete seguito. Tra poco l'informazione, poi prosegue il nostro pomeriggione.
2: San Lucchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
3: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
4: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati per facilitarne la graduale riapertura.
3: L'OMS ha confermato confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius, e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
4: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
3: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore. Impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi. Ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Buon pomeriggio, brevi code per traffico si registrano sul raccordo di Casalecchio in entrata sulla A1 Milano-Bologna. Regolare invece il traffico sul resto della regione. Vi ricordo che sulla 15 della Cisa proseguono i lavori al viadotto Gravagna tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte. Inevitabili dunque i rallentamenti. Sulla 1 Milano-Bologna sarà chiuso questa notte dalle 21 alle 5 il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Sulla A14 Adriatica invece dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto tra il bivio per l'autostrada 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Infine vi ricordo che sulla diramazione per Ravenna lo svincolo di Cotignola è chiuso in uscita limitatamente alle provenienze da Ravenna. Riaprirà alla fine del mese. Uscita alternativa dunque quella di Lugo. Bene, da Massimo Veschi per il momento è tutto.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Operazione della Guardia di Finanza di Bologna che nei giorni scorsi ha ispezionato 21 stazioni di servizio del territorio per contrastare eventuali speculazioni sui prezzi del carburante. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato numerose irregolarità amministrative in materia di trasparenza dei prezzi e approfittando dell'instabilità dei mercati internazionali, la Finanza ha riscontrato 20 omesse comunicazioni quotidiane dei prezzi praticati al portale ministeriale l'osservaprezzi carburanti da parte di due distributori con relative proposte di sospensione dell'attività, due per violazioni per la mancata esposizione dei cartelli indicanti il prezzo medio regionale, un'irregolarità connessa alla tenuta del registro dei rifiuti speciali e un'omessa iscrizione al portale del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Le sanzioni variano dai 200 ai 12.400 euro per ogni impianto. In una stazione di servizio è stato trovato un lavoro impiegato in nero. In questo caso la sanzione può superare i 14.000 euro. La Finanza ha trovato anche attività accessorie di alcuni distributori come bar ed esercizi commerciali con 12 mancate trasmissioni telematiche dei corrispettivi e la presenza di altri due lavoratori irregolari.

uno in piazza Scalavilli e uno davanti al rettorato, con corteo da qui dal rettorato in partenza verso la prefettura, organizzato dall'opposizione studentesca dell'Alternativa da Cambiare Rotta, da Docenti per la Palestina e Rete Nazionale Istituti Tecnici. Le motivazioni che hanno animato questi scioperi sono molteplici. Oltre al no alla riforma degli istituti tecnici e professionali, i manifestanti hanno contestato le politiche studentesche del governo e quella che viene definita la militarizzazione dell'università e la guerra in Palestina. Un'agenda ampia che unisce questioni squisitamente scolastiche a temi di politica nazionale e internazionale. Quindi questa mattina dalle 9.30 c'è stato movimento in centro anche da parte dell'organizzazione CGIL nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato contro la stessa riforma degli istituti tecnici. È giovedì, ma ci prepariamo ad un weekend molto intenso, soprattutto per ciò che riguarda le iniziative di sabato. Sabato alle 18 arriverà a Porta Saragozza la Beata Vergine di San Luca in discesa dal Colle della Guardia, che muoverà come sempre la processione che attraverserà il centro storico con la conclusione alle 21 con la recita del Rosario e l'adorazione eucaristica. Naturalmente ci saranno deviazioni per quello che riguarda il traffico urbano, anche per ciò che riguarda gli autobus. Si consiglia di seguire il sito Tiper, ma cerchiamo domani di darvi anche maggiori informazioni. Un'altra iniziativa è sempre sabato con il raduno del Comitato Remigrazione e Riconquista, che si farà in Piazza della Pace. Sarà un fronte con Fratelli d'Italia, con altri movimenti di centrodestra che cercheranno appunto di portare all'attenzione questa problematica da loro ben evidenziata. E sempre parlando di traffico, rendiamo noto che 60 veicoli sono stati controllati con 17 sanzioni, quasi tutte a conducenti di monopattini elettrici. Questo è il bilancio dei controlli nel mese di aprile in via Amendola. Dalle violazioni al codice della strada accertate, solo una riguarda un automobilista per mancato uso delle cinture di sicurezza. Le restanti 16 sanzioni sono tutte a carico di utenti di monopattini: 3 per il carico, 11 per la mancanza del casco e 2 per la potenza tra 0,5 e 1 kW. In un altro intervento in via Saffi, una pattuglia si è accorta di una bici elettrica che sfrecciava sul marciapiede a velocità sostenuta, dribblando i pedoni. Invitato a scendere, il conducente si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e poi è caduto a terra, continuando a opporre resistenza colpendo gli agenti. È un 45enne già aggravato da precedenti e da un divieto di dimora nel comune di Bologna. In più, la bicicletta è risultata rubata. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, recettazione e inosservanza del divieto di dimora, oltre che per la normativa sull'immigrazione. Siamo giunti al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Circolo Arcibenassi, viale Cavina 4, qui il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, il venerdì sera dalle 20.30 la tombola con ricchi premi. E poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Il prossimo mercoledì dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary al 338-327-9493. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi, tante attività al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, dall'aiuto compiti alla tombola, ai balli di gruppo, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di Burrago. E poi c'è il ballo del venerdì sera, venerdì con Massimo Budrisi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola, Falcone di Riale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa, Sala Tulipano 051 51 1787. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Nicolo Quercia e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339-526-3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, l'orchestra Silvano Mauro e la bella voce di Luciana Ioduri. E attenzione alla Cometa di Sasso Marconi, 15 di maggio dalle ore 21 si balla con la formazione dei Figli di Nessuno, ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budrisi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, a fine serata porchetta per tutti, qui ingresso 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il ballo. Venerdì sera i balli latinoamericani. Sabato sera si balla con Massimo Budriesi. Attenzione! Martedì 12 maggio, fuori abbonamento per quanto riguarda la rassegna commedie dialettali con la compagnia I Multipli. Pische Duccino, regia di Pippo Santo Anastasio e Giampiero Volpi. Attenzione, questa è una serata il cui ricavato andrà in beneficenza. 051 45 12 00. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Questo pomeriggio 15.30 si balla con Roberto Scaglioni e crescentine per tutti. Termina qui per il momento il divertimondo. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
3: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
4: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie aspettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
3: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
4: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale, e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
3: Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Sì, sì, sono proprio le 18:03 di questo giovedì 7 maggio. Continua la programmazione di Radio San Luchino. I vostri speaker preferiti si sono avvicendati da questa parte del microfono e adesso oggi, come al solito, vi beccate l'Artioli dalle 18 alle 19 anche in questo giovedì, che di fatto va a chiudere la nostra settimana insieme, perché domani non ci sarò. Domani, insomma, come dire, settimana corta. Prendiamo un pochettino di respiro. Prendiamo un bel respiro e continuiamo la nostra giornata insieme. Ad aprire le varie ed eventuali di oggi ci pensano Serena Brancale, Levante, e poi ve le racconto, ve le spiego, ve le presento. Intanto torniamo al mio paese.

casa in questo caso, appunto per motivi di studio. So che sta piacendo molto questa canzone, ci tenevo ad aprire proprio così questo giovedì, ma c'è anche un video meraviglioso a corredo proprio di questo brano. Loro erano Serena Brancale, Levante ed Elia. È stato girato questo video all'isola di Ortigia, in quel di Siracusa. Hanno ricreato in maniera meravigliosa proprio una festa collettiva popolare paesana, proprio per rimarcare ancora di più l'omaggio, insomma, alle nostre radici, alla fede, insomma, a tutto quello che gira intorno a ciò che ha reso di noi ciò che siamo. Beh, che bello rendere omaggio alle proprie radici. Brave ragazze, mi siete piaciute tantissimo.

0: Si chiama Mystical Magical, è di Benson Boone, sta andando ancora molto forte nonostante abbia già qualche mese. Beh, lo sappiamo che le canzoni ultimamente hanno la durata, insomma, di un battito di ali di una farfalla. Senti la poeticità, no, però sicuramente siamo in un mondo sempre più veloce, quindi anche la musica, ahi noi, si adatta ad essere molto molto veloce. A proposito di velocità, andiamo a vedere cosa succede sulle nostre strade, poi la pubblicità e poi di nuovo insieme.
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Lucchino.
2: Buon pomeriggio, brevi code per traffico si registrano sul raccordo di Casalecchio in entrata sulla A1 Milano-Bologna. Regolare invece il traffico sul resto della regione. Vi ricordo che sulla 15 della Cisa proseguono i lavori al viadotto Gravagna tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte. Inevitabili dunque i rallentamenti. Sulla 1 Milano-Bologna sarà chiuso questa notte dalle 21 alle 5 il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Sulla

0: riaprirà alla fine del mese. Uscita alternativa dunque quella di Lugo. Bene, da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

L'indimenticabile voce di Pino D'Angiò insieme al tocco più moderno dei Bunker 44. Ma che idea, ma quale idea? Di idee ce ne vengono tante, delle volte alcune non bellissime. Però spero che questa vi sia piaciuta. 19 minuti dopo le 18 in questo giovedì 7 maggio, questa è sempre Varie ed Eventuali.

nero su bianco, facciamo la lista delle cose da mettere in valigia, facciamola anche la mattina prima di partire verso una nostra giornata nuova, insomma scriviamo, mettiamo, perlomeno pensiamo a quello che dobbiamo portare con noi, non solo materialmente parlando, portiamo un po' di buon umore, un po' di ottimismo, qualche sorriso in più che non guasterebbe, insomma l'abbiamo detto, la velocità ultimamente ci fa perdere anche un pochettino il contatto umano. Ritroviamolo, non è lontano, basta cercarlo.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Peter Zucchero Fornaciari, 32 minuti dopo le 18, sempre su Radio San Luchino. Siamo alle prese con le solite varie ed eventuali del giorno. La conduzione è sempre affidata ad Eric Artioli, che vi sta tenendo compagnia con la sua voce, come fa di consueto dalle 18 alle 19. Lo facciamo anche in questo giovedì 7 di maggio. E allora questo giovedì 7 maggio è una data, quella appunto del 7 di maggio, non per forza doveva essere giovedì, ma nel corso degli anni è sicuramente legata a tanti fatti del passato, alcuni parecchio significanti e alcuni parecchio che hanno lasciato una buona impronta e anche una buona sensazione, anche un buon profumo. Partirei da qui. 105 anni fa, il 7 di maggio del 1921, Coco Chanel sceglieva tra 24 campioni la fragranza che poi è diventata celebre come Chanel numero 5, tuttora super apprezzata, super venduta e anche super regalata. È il grande classico che realmente non tramonta mai, è uno di quei profumi veramente passepartout che ogni donna ha comprato almeno una volta nella vita, assolutamente sì, posso garantire. Pensate che nel 1664, sempre il 7 di maggio, ma ben 362 anni fa, il re Luigi XIV, allora re di Francia, inaugurava la Reggia di Versailles, quella meravigliosa reggia un pochettino lontana da Parigi sicuramente. Allora era un casolare di caccia e poi da lì è diventata residenza della nobiltà fino alla Rivoluzione Francese, che di fatto li ha, sfrattati e anche decapitati. Ma va bene così. Il 7 maggio del 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner, un nome che tutti noi ricordiamo, compie una straordinaria impresa. Qual è stata questa impresa? Lui è stato il primo uomo al mondo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'ausilio di ossigeno, quindi una grandissima prova fisica, ovviamente. Pensate a quanto quest'uomo si sia dovuto allenare, preparare fisicamente ma anche mentalmente, penso, per fare una scalata di questo tipo senza il supporto di ossigeno in più, utilizzando solo il proprio fisico.

Mac o iMac, ma sono passati iMac da allora 28 anni e beh dai, veniva facile. Tutto questo perché? Tutto questo perché il 7 di maggio del 1952, tanti fatti storici, insomma, nel 7 di maggio sarà una data particolare, ci abbiamo qualcuno che ci spiega. Gottfried Hammer pubblicava il concetto di circuito integrato, senza entrare troppo insomma nell'ingegneria e in tutto quello che ne orbita intorno, è il concetto che sta alla base di tutti i computer moderni, quindi grazie a questo, insomma, 28 anni fa la Apple Computer ha messo in circolazione l'iMac e tutt'oggi a tutt'oggi noi possiamo utilizzare la tecnologia, che ne so, io sto utilizzando il computer ora per fare la radio, io pigiando un semplice tasto vi faccio ascoltare la prossima canzone. Circuito integrato? Boh, non lo so, sicuramente. No, boh, forse sì, circuito radiofonico.

La voce di Shakira e la sua Waka Waka ci tiene ancora compagnia. Nel 2026 questa era la canzone di Official 2010 FIFA World Cup Album. Beh, sono passati un bel po' di anni. Torniamo ai giorni nostri. Ma stasera cosa facciamo? Boh, stasera non lo so. Aspetta, chiamo un amico e gli chiedo: Marco Mengoni, che si fa stasera?

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un sans braguet l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Mancano 10 minuti alle 19. Se siete ancora collegati su 104.7, la nostra frequenza del cuore, lo siete per un buon motivo, perché questa è l'ultima parte delle varie ed eventuali di oggi. Bruno Mars con la sua I Just Might continua a stare ancora molto bene all'interno della nostra programmazione. Andiamo a rispolverare anche questo questa di Elodie, che insomma compie un paio di anni, almeno un paio d'anni. Non viaggiate mai a fare

0: Madondola.
1: La nostra neo 36enne Elodie ha festeggiato il 3 di maggio, insomma domenica, i suoi 36 anni. L'abbiamo riascoltata con Affari Spenti, giusto in tempo per chiudere questa puntata di Varie ed Eventuali. E allora, molto bene, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche questa settimana che di fatto con le Varie ed Eventuali termina qui. Domani non ci sarò, ci risentiamo però lunedì.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: La difesa di Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggia, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Pavia trasmetterà poi alla procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna 16 anni per Alberto Stasi. Ieri, 6 maggio, il 38enne Sempio è stato ascoltato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere.
5: Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare, secondo le ultime notizie. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
6: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e simbolica. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. Domani la premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi ha fatto visita al Papa in Vaticano.
5: Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani di taglia media. E proprio in via Montegrappa, dove è stata ritrovata l'auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca.
6: Un assistente di volo della L.M. ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
5: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic, vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina e Maestrelli.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Hai un bel la testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto...

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: Radio San Luchino.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Nightline.
4: Le canzoni per una buona notte.
3: Con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8, Magnetic Dance Music. Sabato 9, One Take Band. Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10, spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa. E alle 21, esibizione della scuola di ballo, ritmo danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multisplit LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.